0: ti radio. To ti hiti. To ti radio.
1: Magnifico je pider. Yeah, yo, come on. Magnifico je pider. Yeah, yo, come on. Magnifico je pider. Yeah, yo, come on. Majke mi pider. Magnifico je pider. Yeah, yo, come on. Magnifico je pider. Yeah, yo, come on. Magnifico je pider. Yeah, yo, come on. Majke mi